0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 6, 2, 1.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: I piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: far beyond reaching. 'Tis the season
1: for pleasing. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 4, 8.

brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Toro, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Gemelli, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Cancro, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Leone, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Vergine, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Bilancia, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Scorpione, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Sagittario, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Capricorno, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Acquario, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. Pesci, assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 392

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6 6 5

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Ghiotti. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentornati all'ascolto. Dal 7 marzo al 27 giugno 2026 il Museo Storico della Fanteria dell'Esercito Italiano ospita la mostra Caravaggio e i Maestri della Luce. Sei aree tematiche con 23 dipinti su tela di 22 artisti seguaci di Caravaggio che hanno fatto della luce il proprio strumento narrativo e mezzo di conoscenza dell'umano e del divino. Ce ne parla Alberto Bertuzzi che insieme a Francesco Gallo Mazzeo ha curato la mostra.
4: È una mostra che riguarda ovviamente Caravaggio e i caravaggeschi. Io dividerei i caravaggeschi in due tipologie, i seguaci e quelli che sono gli imitatori. I seguaci sono quelli che hanno colto da Caravaggio la sua poetica, il suo messaggio, mentre gli imitatori sono quelli che evidentemente si limitano a ripetere quelle che sono le caratteristiche del suo stile. Tra i caravaggeschi noi troviamo spesso degli stranieri e questo è sintomatico proprio della rivoluzione estetica del Caravaggio. Caravaggio è l'iniziatore del barocco e va quindi contro quella che è l'estetica del classicismo e del manierismo. Gli stranieri, che non hanno una cultura figurativa come gli artisti italiani e quindi sono meno influenzati dalla corrente appunto del classicismo e poi da quella del manierismo, sono più facilitati nell'accettare questa rivoluzione di cui probabilmente pochi colgono la portata. La mostra si divide in sei sezioni. Ognuna di queste mette in luce alcuni degli aspetti tipici della pittura e della poetica del Caravaggio. Domina su tutte, diremo, il concetto della luce.
3: E a chiusura della mostra campeggia un'opera stupenda di Caravaggio.
4: Sì, è un'opera stupenda, un'opera piena di fascino. Si parla dell'incredulità di San Tommaso. Quest'opera affascinante la possiamo vedere in tutta la sua bellezza. È lì veramente il fascino della luce e del colore riempie la sala.
3: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Bertuzzi e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Toro, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Gemelli, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Cancro, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Leone, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Vergine, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Bilancia, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Scorpione, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Sagittario, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Capricorno, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Acquario, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. Pesci, assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: CNR, giornale radio.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
4: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e C. Adams, missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League, come il Milan KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez, Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese, per i lariani doppietta di Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Campionato e Coppa Italia, una doppietta che a Milano sponda nera-azzurra mancava da 16 anni. Allora era in campo e festeggiava il triplete con il caschetto in testa. Oggi passeggia nell'area tecnica, guida i suoi ragazzi con umiltà ed esperienza nonostante il breve curriculum e il rischio a inizio stagione di essere travolto da un destino più grande di lui. Non è stato così ovviamente per Cristian Chivu e per l'Inter, che si gode il suo giovane tecnico premiato come allenatore dell'anno dalla Serie A. Giovani anche i gioiellini che ha fatto esordire a Bologna sabato, ultimo capitolo di una stagione trionfante culminata con il 3-3 del Dallara.
8: Noi siamo contenti perché questi ragazzi lavorano da un bel po' con noi, Cocchi e Mosconi sono con noi da 3 mesi fissi, poi sono arrivati Topalovic, Ivo, lo stesso Camatel, tutti quei ragazzi che venivano con noi ad allenarsi. Però c'è bisogno di farli giocare, avere il coraggio di metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti.
7: Adesso un po' di riposo, poi si ripartirà con scudetto e coccarda cuciti sul petto e perché no con una ventata di gioventù. Una buona giornata da Lorenzo Villani.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex.
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle Action Cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Oggi sarete stimolati nei settori inerenti ai legami familiari, la coppia, i rapporti con il partner e incrementerete anche la vostra voglia di maggiore autonomia. Toro, una certa faccenda di lavoro si trova in contrasto con quella del partner o di altri familiari. Fate attenzione. Gemelli, mantenete i piedi per terra e proseguite nei vostri intenti, perché oggi avrete l'aiuto per ritrovare una soluzione pratica che avevate perduto per strada. Cancro, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Leone, pazientate ancora oggi con grande spirito di sopportazione. Non tutto va per il verso giusto, dovrete sopportare quello che non vi sta bene, ma non è grave. Vergine, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Bilancia, periodo di importanti decisioni che dovrete portare avanti senza tentennamenti e sospiri. È il momento di farsi forza. Scorpione, recuperate un po' di tono fisico in qualche modo gradevole, non ve ne pentirete. Troppi pensieri possono allontanare il sonno. Sagittario, l'amore che riuscite a dare a tutto quello che vi circonda sarà riconosciuto o particolarmente apprezzato. Non pensate sempre che tutto è vano. Capricorno, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. Acquario, sarete molto disponibili oggi con il prossimo e con tutte le persone che vi chiederanno un parere sui più svariati argomenti. È tempo di riscattare la propria immagine. Pesci, assicuratevi tutto il fascino del quale potete disporre. Nuove proposte vi alletteranno per il futuro prossimo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

puoi richiedere con il codice 8075.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. C'è un minerale che, a contatto con l'acqua piovana o di mare, potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina che, per queste speciali caratteristiche, è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione, mentre danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno. Gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duratori, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. I risultati dell'operazione sono stati presentati su CDR XIV. Gli abitanti di San Antonio de los Cobres, un piccolo centro situato al centro della catena andina in Argentina, avrebbero sviluppato una resistenza contro l'arsenico, un metallo tossico presente in notevoli quantità nelle acque locali. L'ha scoperto un'equipe svedese sottoponendo oltre 100 donne del luogo a una serie di test. Superato lo stupore, gli esperti si chiedono ora se una simile risposta possa essere appresa o indotta in altre persone che non vivono nella regione, con l'obiettivo di contenere gli effetti dell'inquinamento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Molecular Biology and Evolution. È tutto a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. E in queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Ciara e ben ritrovati da Vladi. Questa mattina la mia voce non è delle migliori, ma va bene così. Vabbè, probabilmente sono i colpi d'aria, vabbè, dipende da quello. Insomma, c'è qualcuno che mi ha detto che sono le primavere che passano. Vabbè, e intanto è primavera. Intanto buongiorno 393 999 7794, quest'Italia soleggiata. Insomma, mamma mia, ma che caldo. Bagnettino già fatto? No, chiedo alle nostre amiche e ai nostri amici che sono dall'altra parte e che saranno andati anche sicuramente, insomma, in spiaggia. Insomma, ci siete andati o non ci siete andati? Ve lo siete fatti il bagno oppure non ve lo
1: buongiorno,
0: siete fatto?
1: Buongiorno Vladi, buon inizio di settimana. Buongiorno a te, tutti voi della Radio G-Box.
0: Buongiorno.
1: E tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro, a dopo.
0: Bagnettino sì o bagnettino no? Perché Tonino, insomma, curiosità, ecco, da io indago.
2: Buongiorno Vladi da Melo, buongiorno. Buon inizio di settimana.
0: Buongiorno Melo, buon inizio settimana.
3: Buongiorno Vladino, buon inizio settimana, qui da Maria da Giaveno. Saluto i colleghi da Ita Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide.
0: Insomma,
3: e buon
0: tutti.
3: Inizio settimana a tutti, forza!
0: In che senso forza? Se mi dici forza, poi io posso avere qualcuno.
4: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la famiglia di Radio Jukebox da Gianmarco. Fa
0: caldo Gianmarco. No, vabbè, andiamo a salutare tutti quanti coloro che stanno soffrendo anche. Dico, mamma mia, che caldo!

0: insieme a Ed Sheeran su Radio Jukebox. Ripetete, bellissima. Vai,
1: ma dimenticavo, oggi sereno, 22 sì. gradi, fa sì, caldo. Ciao ciao.
0: Fa caldo, ok.
1: La di ieri nella mia oretta a lungomare, sì, guarda, personalmente il bagnetto non l'ho fatto, però c'erano persone che si prendevano il sole e qualcuno si è fatto anche il bagnetto. Qualcuno. Era giornata estiva ieri, 25 gradi.
0: E solo 25, ne avevamo di più noi in Liguria allora.
2: Alla di buongiorno. Fabrizio Torino, buona settimana. Io ciao, te lo sto a dire, la di a me piace il caldo. Io inizio a stare bene, dai 30 in su sto bene.
0: Sì, vabbè, no, immagino, ma anche perché lui non mangia tutto l'anno per spogliarsi in questo periodo, e allora c'è una motivazione, non mangia tutto l'anno, sempre dieta, sempre lì.
3: Buongiorno,
0: perfettino.
3: Buongiornissimo Vladi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, buon inizio settimana Vladi.
0: Brancuzza a Palermo.
3: Per come mi fa ascoltare la canzone?
0: Che? Cosa?
3: Mi gira la testa, che accettoni calabresi ci gira la testa.
0: La testa gira, il programma si parte adesso.
3: Buona giornata.
0: Quella stava già partendo. Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla. Però Franco, mi hai messo ancora. Intanto il primo messaggio è il buongiorno e basta. Poi c'è la richiesta. Dovrebbe saperlo. Voi mi dovete dire, raccontare.

0: facci girare la testa, io voglio sapere se fa caldo, fa freddo e tu facci girare la testa. Eh no, e non va bene. Ecco, devo andare a salutare anche, insomma, la nostra amica Marica.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana. Buongiorno. Wow, che vocina che hai stamattina, chissà quanto hai urlato ieri.
0: Ma che urlato, ma che
2: buongiorno
0: urlato.
2: Buongiorno Savino, buon lunedì a tutti.

0: su Radio Jumo. Amore, amore, amore. 393 999 7794. Siete con Vladi. Zia, non ho cantato nessuna serenata. Nulla. La zia mi ha mandato un messaggio con: ma hai cantato la serenata, zia? No. Niente.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: È la mamma, non la salutiamo la mamma. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Buongiorno David, buongiorno Vera.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: C'è aria di estate oggi. Sì, però. Dove l'hai lasciata la voce? Sei un po' rauco.
0: Aluano.
1: Visto che estate, mettiamo.
0: Dimmi.
1: Canzone estiva di Annalisa o quella di J-Ax. Okay. Un bacio da Marianna.

su Radio Jukebox. Ciao, Falbo. Palermo Falbo mi ha detto fa caldo. Ma la pubblicità, ve la ricordate quella? Anto fa caldo. Insomma, era palermitano, giusto? No, vabbè, stavo cercando di. Vabbè, niente. No, io me ne esco con queste cose ogni

0: di dolore.
1: Che ti succede?
0: Amore, ritorna. Non importa e non fa niente. Se tu non
1: bene.
0: Sei diventato più importante.
1: Vabbè,
0: perché
1: oggi
0: sei importante per me.
1: Michele, c'è qualcosa che non va? Ne vuoi parlare con noi? Noi ci siamo e ti ascoltiamo. Insomma, siamo famiglia noi di Radio Jukebox. 393 999 7794. Vabbè, state con noi, a tra poco.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Con Anna Ox su Radio Jukebox. Ciao Roby, ciao David, che bella, che bell'album. Era del 1988, Pensami per te l'album, mamma mia. Una marea di canzoni bellissime quell'album.
1: Buongiornissimo Vlad, ciao, buongiornissimo da Gemma, saluto a te Marco Acomen, a tutti quanti, buon inizio settimana. Oggi volevo ascoltare Amami di Emma. Mi pare che possa essere il compleanno di Emma oggi, se non sbaglio, e quindi tanti auguri a lei.
0: Non mi ha avvisato, ecco, non mi ha detto niente. Emma, chiamami così almeno mi metti al corrente il tuo compleanno, invitami alla festa.
2: Notte porta

0: ad Emma che compie 42 anni. No, no, vabbè, insomma, Gemma si è. È oggi il compleanno, non mi ha invitato però alla festa di compleanno.
1: Buongiorno
0: nulla.
1: Vladimir Bello,
0: buongiorno,
1: buon inizio settimana a tutti. Stamattina mi faresti ascoltare Moda con la mia?
0: Va bene.
1: Grazie, bacione a te. Baci baci Angela. Ciao.
0: Mamma mia, che bello risentire la mia sciura. No, mi è mancata. Mi è mancata, certo.

perdonatemi per la voce. 393 999 7794, state con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: In città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta.

0: mare, calma, calma. 393 9997 794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi lunedì 25 maggio è la giornata mondiale della tiroide e ne parliamo con il professor Alessandro Marugo, medico specializzato in endocrinologia e malattie del metabolismo e responsabile del centro della tiroide del Policlinico San Donato Milanese. E a lui chiedo subito se ci sono dei campanelli d'allarme a cui stare attenti.
5: Dipende, se parliamo di malattie della tiroide come malattie funzionali, cioè dove la tiroide funziona troppo poco, o parliamo di patologie nodulari. Per quanto riguarda le malattie dove la tiroide funziona troppo poco, quindi ipo o ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono stanchezza, faticabilità, aumento di peso, freddo, colesterolo alto, se parliamo di ipotiroidismo. Se parliamo di ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono tachicardia, agitazione, tremori, sudorazioni, caldo e dimagramento. Se parliamo invece di patologie nodulari della tiroide, sono come campanelli d'allarme un senso di fastidio alla gola, una difficoltà a deglutire, la presenza di linfonodi al collo o un senso di ingombro locale. Questi possono far dire che vi siano noduli della tiroide che quindi schiacciano e diano fastidio, che poi andranno controllati con l'ecografia e fare tutti gli accertamenti.
4: Senta, quest'anno il tema della giornata mondiale della tiroide è l'alimentazione. Quanto è importante e se ci sono alimenti sì e alimenti no?
5: Allora, è fondamentale, perché la tiroide è una specie di filtro che prende tutte le cose buone ma anche le cattive che ne mangiamo, per cui sostanzialmente le indicazioni sono ridurre quello che fa male alla tiroide, cioè cavoli, cavolfiori, verze, broccoli, ad esempio, soprattutto se mangiati crudi, farinace, cioè farina 00, perché aumenta l'insulino resistenza e quindi peggiora il funzionamento tiroideo, soprattutto se si hanno malattie della tiroide, e utilizzare che cosa? Quello che fa bene alla tiroide, cioè sale iodato, pesci, frutti di mare. Se poi vogliamo fare qualcosa di un po' più fine, stanno uscendo tutta una serie di lavori molto interessanti che dicono come una serie di sostanze, esempio lo iodio, esempio il selenio, esempio la vitamina C, esempio la vitamina D, sono fondamentali come prevenzione delle patologie tiroidee, ma vengono utilizzati da noi anche come cura in alcune patologie.
4: Professore, l'ultima domanda riguarda invece, parlava prima, no, che tra i sintomi, tra le campagne d'allarme c'è l'aumento di peso. Spesso sì. Si dice che la tiroide si può aumentare molto di peso. È vero? È un luogo comune? Di quanto si può ingrassare, bene o male?
5: Dipende da quanto funziona. Cioè, se la tiroide funziona 10% meno, può avere un rallentamento del metabolismo, quindi può prendere 3-4 kg, 5 kg, poca roba. Se la tiroide funziona nettamente meno, aumenta molto di più nel quanto prende peso. Dipende dai valori della tiroide, sostanzialmente.
4: Questo peso naturalmente diminuisce quando poi la situazione...
5: quando fa la terapia sostitutiva, che sostituisce quello che manca.
4: Perfetto, è stato chiarissimo, grazie mille.
5: Grazie a lei.
4: Buona giornata.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: la voce di Franco Battiato, questa era La Cura su Radio Jukebox. Buongiorno Vladino, ma cosa ti è successo? Mi spiace, per questo ti dedico La Cura di Battiato da parte mia, gli ascoltatori che ti vogliono bene. Lori da Catania, avrei bisogno della granita siciliana, se hai voglia potremmo andarla a prendere insieme, così almeno mi potrei rimettere con tanto di brioche, quella con il tuffo sopra. Sì.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata. Luca Carboni con La Mia Città. Dobbiamo salutare Daniela che l'ha richiesta.

Luca Carboni con La mia città su Radio Jukebox. Ciao Daniela, restate con noi. 393 999 7794.

0: 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con arsenico, richiesta da Mauro. Buongiorno,
1: ciao,
0: Mauro.
1: Qui ciao, da Moncalieri. Auguro buon inizio settimana e un buon lunedì a tutti. Volevo la canzone preferita mia, quella di Masini, va col paese. Vabbè. Grazie. Come un bacio grande, grande a tutti. Ciao, ciao. Oggi lunedì e
0: perché?
1: Si fa. Ciao, ciao.
0: No, spiegami perché con tante belle canzoni di Marco Masini, sempre il Vaffa, chi devi mandare a quel paese? No, perché se la richiesta è perché deve mandare qualcuno a quel paese. Sì, sicuramente.

0: Marco Masini con il Vaffa. Insomma, con il Vaffa.
1: Ciao Vladi, sono Mina da Grugliasco. Ciao. Auguro a tutti una buona settimana, speriamo in bene. Ok, ciao, gran caldo.
0: Mina, sicuramente in bene.
1: Vladi, a me proprio non piace quella canzone di Masini, Vaffa, eccetera. Mannaggia, ma possibile, quasi tutti i giorni.
0: E a lei piace?
1: In radio, vabbè.
0: Ma che ci facciamo? Cosa ci sono canzoni più belle? Hai ragione, lo diciamo alla Cree.

La voce di Briga con Allegra su Radio Jukebox. Siete con Vladi. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, anzi dove siete, cosa fate e con chi

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao, sono Lara da Bergamo. Mi Ciao, faresti Lara. Ascoltare la canzone Vivo Sospesa di Nathalie? Grazie.
0: Un salutone enorme, insomma, ce l'abbiamo vivo sospesa. Ecco, no, chiedo a Tull, no, in punta di piedi, insomma, ci ascoltiamo in punta di piedi di Nathalie. Un salutone alla nostra amica da Bergamo.

0: di piedi su Radio Jukebox. 3939 997 794.
1: Ciao Vladi, da Francesca, buona giornata, un abbraccio a tutti quelli di Radio Jukebox. Ciao Vladi.
0: Ma buongiorno, ciao.

0: Biagio Antonacci con You and Me su Radio Jukebox. Io non so stare al mondo. Yeah, yeah, yeah. Ragazzi, mi piace tantissimo. Bravo Biagio. 3939997794, restate con noi. Tra pochissimo si torna insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica su Radio Jukebox.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Mandola Nandos, Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, popolo di Radio Jukebox. Intanto devo andare a salutare Saveria che l'ha richiesta. Anna Maria da Paola, tutto a posto? No, devo chiedere ad Anna Maria che ci segue da Paola, tutto a posto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Anche qua un po' di correntina di colpi da

0: Sagittario.
1: Vedi,
0: stamattina ci siamo alzati così.
1: Aia. Non sono l'unico.
0: Non sono ancora andata al mare.
1: Okay.
0: Quindi niente bagno.
1: Niente.
0: Bacio.
1: Ciao Mirella, un bacione enorme. Achille Lauro in viaggio verso il mondo.
2: Amore mio, non piangere.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Il viaggio è verso il paradiso con Achille Lauro su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Nicola. Buongiorno Nicola. Laura Pausini tratte il mare. Questa è Radio Jukebox.

0: Siete con Vladi? Buongiorno dall'orco Vladi. Come mi ha scritto Barbara, buongiorno. Vabbè, passerà, giusto? Ma acqua e limone va bene come rimedio della nonna? Lo chiedo a voi.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: la voce di Vasco Rossi con un senso su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: Ciao Vlad, vorrei richiederti la canzone Lady Gaga di Techno Romance.
0: Bad Romance.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, un salutone enorme, ciao al nostro amico Walter.

0: 7794, ciao.
1: Buon lunedì a te e tutti quanti. Ornella, mi ciao, fai Nella. Sentire la canzone di Aiello, grazie, bacio.
0: È già andato in onda, l'abbiamo già messo. Devo salutare Valentina che vuole ascoltare Estate dei Negramaro. Questa

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La voce di Arisa con Rugiada su Radio Jukebox. 393 9997 794, questo è il numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox. Grazie.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Ho sentito che hai la raucedine.
0: Sì.
1: Cos'è? Hai fatto troppi bagni?
0: Probabile,
1: no,
0: non lo so.
1: Dai, sto scherzando.
0: Non lo so.
1: E ti auguro una buona diretta e un bacione.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Un bacione a te, grazie. Arriva Blanco insieme ad Elisa, questi ricordi.

0: la voce di Blanco insieme ad Elisa. Questa era Ricordi, sono Radio Jukebox. Maurizio, buongiorno. Ha richiesto lui 393 999 7794, il numero a disposizione.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Bradino, come
0: buongiorno,
1: la va?
0: Ciao, bene, tutto
1: sono posto. Contento anche noi, dai, da lunedì caliente. Senti, volevo fare un saluto innanzitutto a Maurizio e di Elisabettina, incontrati giovedì.
0: Bravo,
1: che mi ha dato anche la foto. È bello incontrare la gente che non la conosci ma la senti sempre sulla radio. Comunque potresti farci ascoltare De Negra Amaro ti racconta il ora ti racconta il mare.
0: Sono andato
1: ti
0: in
1: ringrazio
0: onda.
1: Saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Gatti con Dalla pelle al cuore su Radio Jukebox. La richiesta a Vincenzo che ci segue da Palermo. Ciao Vincenzo, buona mattinata, ben sintonizzato con noi. Vai, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Luigi DJ di Bavetta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Amedeo Menchi, come? La vita mia. Dedichiamo la moglie Federica, alla figlia Alezia, alla bellissima mamma Katia e saluto il fratello Checco DJ. La vita mia, na na na na na, com'è bella questa canzone di Amedeo Menchi.
0: Bravo al nostro amico Luigi da Barletta che è sempre con noi. Questa è Radio Jukebox.

con La vita mia su Radio Jukebox. Devo salutare Luigi da Barletta, Luigi DJ. C'è Maika da Piombino che vuole ascoltare i Backstreet Boys. This love is

0: se state con noi.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan, sì, la canzone di Jordan Angi.
0: Quale?
1: Stringimi più forte.
0: Volentieri.
1: Vita, questa canzone è per te, perché ti amo tantissimo, questa è la mia vita.
0: Vai.
1: Papi, saluta.
2: Ciao.
0: Amore.
1: Ciao vita, e grazie anche a voi.
3: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: voce di Giordana Angi con Stringimi più forte su Radio Jukebox, vai.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Voce rocca.
0: Eh sì, hai ragione.
1: Senti,
0: dimmi.
1: Intanto buon lunedì, buon sole a tutti,
0: buongiorno
1: settimana.
0: Grazie.
1: Vorrei ascoltare una canzone di Jovanotti.
0: Va bene.
1: Potenzialmente bella, ma ovviamente potenzialmente non fa parte del titolo. Però se è già passato, se non
0: può, bella.
1: Quello che vuoi per me, ok?
0: Vabbè, allora ti metto bella di Jovanotti.
1: Niente. Auguro a tutti un'ottima giornata. Un bacio grande e un bacio al mio amore. E nonostante ci siamo fatti un chiuppo assurdo questo weekend invece di andare in piscina o al mare, però è stato un bel weekend insieme, dai.
0: Avete fatto i pucci pucci, giusto? Che carini, che carini. Arriva Jovanotti, questa è bella su Jukebox.

3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Ragazzi, c'è Daniela che ha iniziato a farmi una lista della spesa lunghissima per vuole ascoltare Salda Vinci con Per Sempre Sì, preparatevi perché bisogna ballare. Allora Carmen andiamo a salutare, Angelo, Daniele, Carmelo, Maria Rosa, Ria, poi stava continuando e ha detto basta, ma quanti sono?

0: salutiamo Daniela e tutta la lista della spesa, ovviamente Lia, Maria Rosa, Carmelo, Angelo, Daniele, Carmen e Daniela. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Cosa devo fare per questa voce?
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Clara insieme a San Giovanni, queste erano le ragazze, il nuovo singolo. Intanto c'è chi mi consiglia Vladi il miele, a te non piacerà, questa mattina preso con il cucchiaino di legno, perché non va preso, insomma mi hanno detto tutte queste cose, mi raccomando il cucchiaino deve essere di legno, perché allora, con cucchiaino di legno, insomma fatto adesso passerà, adesso sto andando con acqua e limone per la mia voce, ho fatto anche i gargarismi. Dove siete, cosa fate, con chi siete, così almeno cerco un attimo a quest'ora di indagare nella vostra vita. Saluto anche i nottambuli che ci seguono su Bomb Channel tutte le notti sul canale 68 in tutta Italia.

0: Spyro con Material Lovers, Radio Jukebox, 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono Irene, buon inizio settimana.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone a memoria Alessandro.
0: Quale?
1: Supereroi.
0: Ce l'ascoltiamo subito.
2: Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: sentiamo le vostre voci. Ciao, vai.
1: Buongiorno Vladi, eccoci.
0: Buongiorno,
1: qua.
0: Ciao.
1: Senti, per favore, puoi dedicare una canzone alla mia mammina? Una bella canzone, visto che quella tante, che ho detto io non è in programmazione.
0: È musica da ballo, da liscio.
1: Devo avere pazienza, questa mammina va a cercare sempre delle canzoni.
0: Sì, ma la mamma dovrebbe sapere cosa suoniamo.
1: Comunque mi fido di te.
0: Dai.
1: Un saluto appunto alla mia mammina, un bacione forte forte a Elisabettina mia.
0: Bene.
1: Ai miei fratelli e alle mie sorelle, a te, tutta Radio Blood Show. E un saluto a Gianmarco. Ciao da Maurizio.
0: No, aspetta, Gianmarco dice fate i bravi. Ecco quello che dice. E Coes con E io mamma. Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Coez con Yo Mamma su Radio Jukebox. 393 9997 7094, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Vanessa, ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti. Io sono imbottigliata nel traffico.
0: No.
1: Volevo
0: dove?
1: Se per favore mi mandi una canzone di Elettra Lamborghini, quale vuoi tu?
0: Va bene.
1: Magari l'ultima.
0: Voilà.
1: Ti saluto con un bacione da Cetti, riprenditi presto, fatti un poco di aerosol.
0: Dici che così almeno.
1: Ok, Vladi, un bacione.
0: Ritorna la mia voce.
1: Buon pranzo a tutti, si avvicina l'ora della pappa.
0: Hai ragione, hai ragione. Ciao Cetti, un bacio.

questa era, voilà, Radio Jukebox. Salutiamo Cetti da Reggio Calabria in mezzo al traffico. Buongiorno Vladi, buon inizio settimana. È possibile ascoltare Gazebo con Eli Chopin, con un saluto all'amico Baravetto, questo è il

0: con I Like Chopin su Radio Jukebox. Ciao Claudio, 393-999-7794 il numero a disposizione.
1: Ma sentite Blade che bella voce che c'ha stamattina, oh, complimenti.
0: Non è...
1: Oh Blade, non ti ascoltare la canzone, capisci? Non ti ascoltare, mi raccomando.
0: È andata in onda, potevo non metterla che era meglio. No vabbè dai, a posto di dire poverino hai bisogno, ti portiamo qualcosa, no niente. Vabbè, restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. CNR, giornale radio.
5: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Samurai Jay con Ossessione. Ciao Teresa, che la richiesta, vai, sentiamo voi le vostre voci. Ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici di Jukebox, da Beppe. Ciao Beppe. Radio, mi fai ascoltare Quanto amore sei di Eros Ramazzotti. Volentieri. Ciao ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: Quanto amore sei su Radio Jukebox? Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Padino, oggi ci fai ascoltare a Cazzolo della Fracarra. Io che non vivo più senza te. Grazie, la dedico al mio compagno di vita. Ciao Padino.
0: Un bacione a Silvia, ed esattamente il titolo è Io non vivo senza te, per Raffaella Carrà su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, protagonisti come sempre.
2: Scoprire.

0: con Io non vivo senza te su Radio Jukebox. Ciao Savino, ciao Silvia, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi c'è con
1: buongiorno,
0: noi?
1: Vladi, a te, buongiorno. Agli amici di Radio Jukebox, buon ciao. Lunedì a tutti.
0: Grazie.
1: Sono Salvo da Catania. Mi ciao, faresti Salvo. Ascoltare Misericordia di Rob?
0: Volentieri.
1: Grazie,
0: ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, voi scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox, la prima radio televisiva.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su nissan.it.

0: per la tua pubblicità su questa emittente?
1: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ragno su Radio Jukebox con gli 883. Dobbiamo andare a salutare Lorenzo Enzo, scrive da San Benigno Canavese, ci segue sempre e voleva ascoltare la canzone. Ciao Lorenzo Enzo, probabilmente insomma si farà chiamare Enzo per gli amici, giusto? Vai, ciao.
1: Ti siedi te bani preferiti a Radio Jukebox. Buongiorno Vladi, Alessandro Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Finalmente il vento è quasi calato.
0: Oh, era ora.
1: C'era una giornata abbastanza buona, qualche nuvola, però bene. Va bene. Il caldo è aumentato. Abbiamo qua la bellezza di 27 gradi, quindi siamo vicini ai 30.
0: Wow.
1: Il tipo per Messina in questi periodi. Spero che la situazione sia migliorata.
0: Tutto a posto, tutto bene.
1: Voglio ascoltare Scotch, Disco Band.
0: Volentieri.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona trasmissione. Bye bye.

0: Allora, l'inizio della canzone di Scotch Disco Bang, insomma, con la tosse sembravo io. No, sembravo realmente io. Vai, chi è con noi? Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buon inizio della settimana.
0: Grazie.
1: Già stamattina già fa caldo.
0: E vabbè, ci sta.
1: Ciao da Carmelo da Novara, direttamente dal camion.
0: Ciao,
1: buona giornata Vladi.
0: Ciao Carmelo, grazie. Arriva Irama con Cabana su Jukebox.

0: Adesso Radio Jukebox, ci siete voi.
1: Fatti acqua al limone, così ti passa la gola un po'.
0: Lo sto facendo. Vabbè. Passerà, dai, passerà. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: con Come Saprei su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo.
1: Ma
0: voi.
1: Sì, certo che lo sono, Vladino, sono un bravo ragazzo. E ti ringrazio anche per avermi dato del ragazzo.
0: Sono un bravo ragazzo. Com'è che era la canzone del Sono un bravo ragazzo? Insomma, chi, Random, giusto? La cantava Random. Arriva J-Ax con Italia Starter Park su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: The Yaks con noi su Jukebox.
1: Ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile ballare qualcosa di movimentato,
0: va bene.
1: Me gusteria mucho.
0: Oh,
1: comunque ti mando un forte abbraccio, questo bacio è sempre per te. Saluto tutti i radio giuboxiani, saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal paradiso dei sapori. Ti saluta anche il mio staff, Rosina e Giovanna.
2: Vieni a trovarmi.
1: Ti vuole conoscere, Vladino? Vieni. Anche mia sorella ti saluta.
3: Ciao.
1: Dai, ti voglio

0: abbiamo ballato un pochettino. 393 999 7794, vai, sentiamo voi. Ciao,
1: buongiorno Prati.
0: Buongiorno, okay.
1: Buon lunedì. Io già stanca a pezzi, ieri c'è stata la comunione del mio mirtillino.
0: Com'è andata?
1: È andata benissimo, ci siamo divertite tanto.
0: Bene.
1: Però giornata pesante, intensa. E senti, mi faresti ascoltare Il Taxi di Pitbull?
0: Va bene.
1: La dedico come sempre alla mia cra, al mio mirtillo. E un bacione a te. Ciao, Sabrina da Biella.

Devo andare a salutare anche Francesca da Catania. Un bacione a lei. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
3: Tutto per tutti, a prezzi regalo, su laula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente,
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Insieme ad Annalisa e la Storie Brevi su Radio Jukebox dobbiamo salutare nonna Graziella insieme alla nipotina Francesca. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ma Vladino, buon pomeriggio qui da Casa Tutela. Ma da
0: ciao.
1: Michele,
2: Marco, Barbara.
1: Allora ciao, Barbara, anche questo weekend tranquillo, vero Barbara?
2: Sì, molto.
1: Molto, molto tranquillo, molto so, Vladino. Allora, mattinata un po' complicata dal caldo, Vladino. Pensa che in un batter d'occhio siamo passati dalla patata al finocchio,
0: Devo
1: dirti che il finocchio tritato fine fine con le scaglie di parmigiano e la glassa balsamica, tanta roba, Vladino, assaggialo che è la fine del mondo.
0: Buono.
1: Un po' d'olio extra non fa mai male.
0: Dai.
1: Allora, oggi con questo caldo cosa gli chiediamo?
2: Tangerina, mango e Olly, due come noi.
1: Ecco, hai sentito? Hai sentito, Vladino? Barbara, farebbe piacere. Quindi se c'è, volentieri. Se non è possibile, c'è. Perché è già passata, scegli tu. Aeroplano di Caterina, cambiamo genere. E niente, la dedichiamo a te e a tutti gli amici di Jukebox. Vladino, copriti che ti sento un po' raffreddatino anche te.
0: Ma non
1: mi sa che hai dormito col culo scoperto.
0: No!
1: Buon travai, un abbraccio grande grande dai Tutela!
0: Arriva Olly insieme ad Angelina Mango per due come noi, insieme anche a Giulia. Bellissima. Vedi, lui era un po' vintage e lei più giovane.
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. No, no, no. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Insieme ad Angelina Mango per Due Come Noi su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Vladi, ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ci faresti ascoltare Moonlight Shadow di Mike Oldfield? Così possiamo riprendere a lavorare il secondo step fino a notte fonda.
0: Sei con i colleghi.
1: Fino a un orario da cena, dai. Vabbè. Così ci consola un po'.
0: Va bene.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un saluto a Franci e a Daniele.
0: Ma perdonami, Marina, ciao. Chi era? Hai detto continuiamo a lavorare. Chi era lui? No, c'era una voce maschile.

0: Adon su Radio Jukebox. Allora, io voglio andare a salutare Marina. No, perché era con la voce, cioè c'è la voce, c'è un ciao. Insomma, no, insomma, parla
1: ciao
0: di.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio.
0: Senti,
2: ciao.
0: Ecco, ciao. E poi racconta tutta quanta la pappardella fino a tardi. Lavoreremo, ritornerò a casa. Ma Paolo, il marito, lo sa. Restate con noi a tra poco. Vabbè, lo so. Non avessi saputo gli avrei detto. No, ma io non ho detto nulla.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Paola Turci con Mi manchi tu su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Francesco e la sua mamma. 393 999 7734. È tutto a posto? No, è tutto a posto la situazione, perché? Devo ascoltare il messaggio. Ok.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Marina e Paolo, ovviamente.
0: Ah, era il marito. Ok, mamma mia. Non me l'aveva detto prima. Non me l'aveva detto prima.
3: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, velatino del nostro cuore.
0: Buongiorno.
3: Siamo le Gessine.
0: Mamma mia.
3: Come stai?
0: Potrei stare meglio.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana.
0: Grazie.
3: Volevo chiederti, puoi mettere per favore una canzone per Nunzia?
0: Cosa?
3: Che in questo momento non c'è perché è in ospedale che sta facendo una visita medica.
0: Nunzia, un bacio.
3: E se possibile volevo dedicargli Me la caverò di Max Pezzali. Un bacione grande, ciao.
0: Ciao.

0: Emanuele Aloia con Singapore Plutone su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Lady.
0: Ciao.
1: E buon pranzo a tutta la grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Che oramai abbiamo
1: anche
0: già mangiato, io ancora no.
1: E poi per la voce,
0: dimmi,
1: latte devo fare? Bollente e miele, oppure succhia qualche caramella al miele.
0: Ah, no, non mi piace.
1: Vedrai che ti sentirai un pochino meglio.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Ok.
0: Okay.
1: Poi mi faresti ascoltare Venere Marte,
0: sì,
1: di Mengoni. Grazie.
0: Ti
1: ringrazio, ciao. Un abbraccio forte.
0: Mengoni.

0: te. Ciao.
1: Ciao Flavio.
0: Ciao.
1: Sei bello.
0: Grazie.
1: Sono Rosa da Luzzi. Mi deve far sentire stamattina.
0: Cosa?
1: Tony Cash.
0: Sì.
1: E espresso macchiato.
0: Macchiato.
1: Non lo so pronunciare tanto bene.
0: Tranquilla, tranquilla.
1: Va bene, un forte abbraccio. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Devo andare a salutare anche e un bacione a Dina da Bisignano. Ciao Dina.

0: Espresso Macchiato. Tommy
1: Cash con Espresso Macchiato. Dobbiamo salutare Rosa da Luzzi. Ciao.
2: Ciao, siamo Lavinia, Martina,
3: Giada, Sofia.
2: E vorremmo chiedere TikTok di Cash.
1: Ce l'ascoltiamo.
2: Grazie.

0: io spero domani con una voce decisamente migliore. Grazie a voi tutti per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente ci ritroviamo domani intorno alle 10, dalle 10 alle 15. Un bacione a tutti quanti voi. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3055

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4074.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 2, 3.

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 8 3 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
6: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
6: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0796.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
5: Radio Jukebox. Sognavo per noi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Divulgata la prima enciclica di Papa Leone, ascoltiamo i dettagli.
4: È un'enciclica molto importante perché si occupa del rapporto fra l'intelligenza artificiale e l'etica. Quindi prende forse una delle più grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, appunto intelligenza artificiale, e la fa dialogare ovviamente con i principi morali e religiosi, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, dice il Papa, va governata, non può essere lasciata così allo stato brado, perché sta facendo ed operando insomma delle grosse trasformazioni in tanti campi dello scibile umano, a partire dal lavoro, ma anche la guerra, l'informazione, i social, le dipendenze soprattutto per i più giovani, insomma tanti temi di cui si occupa normalmente la filosofia e la religione. Proprio per questo c'è bisogno di inquadrarla in un contesto più umanistico. Non a caso l'enciclica si chiama Magnifica Humanitas, e la cosa molto interessante è che Papa Leone, che è un papa americano, di fatto si scaglia contro il grande potere, il superpotere delle big tech, che sono tutte americane, perché dice chiaramente che il grande problema è che oggi c'è troppo potere concentrato nelle mani di troppe poche persone, che appunto nelle loro scelte non tengono per quasi nulla conto dei principi morali e il riferimento, anche se non esplicito ma implicito, è soprattutto ai guru dell'intelligenza artificiale come Elon Musk o Peter Thiel.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2023. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
9: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord, in serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: CNR, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
5: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
4: Però un po' se ne rende già conto e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
5: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
4: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio. Per ottenere l'omologazione dell'UEFA, il cantiere è già aperto.
3: Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. È tutto dallo sport.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Calcio, Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, manca solo l'ufficialità. Il Napoli invece ha già ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, e il messaggio del club affidato ai social. È tutto da Nicola De Muro.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra. Possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra. A Messina guida il sindaco uscente Basile, del partito Sud chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
3: L'economia.
4: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2020. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 3 2 1.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Dici che

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8249.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 8, 8,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 3 4. Ci sei.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.